ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti conto. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo, usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla! Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85.

sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio, per questa volta.

0: Radio Puglia.
1: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male.

voce e non lascio lettere niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

Grazie al cielo non mi manchi e sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia, il mostro che ti

non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

0: Radio Puglia.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la

male. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestra

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: paura che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 900 99 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
3: Il mondo è spento e cerco un filo di

0: traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castel Lago Pesole in direzione della strada provinciale Melfi-Ofanto in provincia di Potenza. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Fredda di Maratea in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: paura che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina al tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 900 99 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!

0: Espresso macchiato.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Puglia sono le 6 e 33 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Venerdì 11 settembre 2026. Mancano 111 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Diomede martire.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Diomede. Il nome ha origine greca e significa fedele di Zeus. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il giallo e la pietra associata è il diamante. Accadde oggi. L'11 settembre del 2001, negli Stati Uniti, il dirottamento di 3 aerei provoca il crollo del World Trade Center a New York e danni al Pentagono. Un quarto aereo si schianta in Pennsylvania. Negli attacchi terroristici moriranno quasi 3.000 persone. 10 anni dopo, l'11 settembre del 2011, è stato inaugurato a New York il National September 11 Memorial, museo dedicato agli attentati al World Trade Center.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati l'11 settembre ricordiamo Brian De Palma, Nicola Pietrangeli, Pepi Morgia.
1: Le frasi del cinema.
2: Il numero di respiri che fate vostra è irrilevante. Quello che conta sono i momenti che il respiro ve lo tolgono. Dal film Hitch, lui sì che capisce le donne.
1: Proverbio del giorno.
3: L'abbondanza divide il villaggio più delle privazioni. Proverbio del Sudan.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
0: Da Roberto, buon venerdì a tutti. Siamo all'11 settembre 2026 e pronti per l'appuntamento dell'oroscopo di oggi. Si comincia dall'Ariete.
4: Un cero amico vi allieta la giornata. Ottimi risultati si prevedono in campo professionale, dove potreste raggiungere un obiettivo importante. Un po' di noia nella routine in campo affettivo. Toro, giornata un po' nervosa. Evitate di prendere posizione su una questione che ha bisogno di tempo per essere chiarita e risolta, specialmente se sono in gioco quattrini o altre persone. Malinconie inaspettate negli affetti. Gemelli, il clima nell'ambiente familiare si mantiene sereno, finalmente una fase assolata e tranquilla. Invece di rimuginare dentro di voi sugli aspetti più deboli della vostra relazione sentimentale, tirate fuori la grinta e parlatene con serenità. Cancro, il cielo odierno vi vuole bene. Fantasia e inventiva vi permetteranno di prendere iniziative stimolanti che potranno avere piacevoli risvolti anche sotto il profilo economico. Saranno di vostro gradimento i programmi serali con gli amici. Leone, siete pieni di risorse, siete generosi, non avete difficoltà a convincere gli amici e l'eventuale partner a fare esattamente quello che avete in mente voi. Nel caso abbiate avuto a che fare negli ultimi tempi con persone sgradevoli, non preoccupatevi, sarete in grado quanto prima di prendervi tutte le rivincite che vorrete. Vergine, giornata un po' spenta dal ritmo un po' sonnacchioso, ma memori delle difficoltà e delle tensioni da poco superate, sapete accontentarvi. Le idee sono ancora un po' confuse e non sapete bene qual è la strada migliore da imboccare. Bilancia, splendida giornata. Se avete in mente un'iniziativa coraggiosa, proseguite nei vostri intenti, perché la giornata promette un successo in grado di lasciare un segno anche per il futuro. Maggiormente favorito è il campo della professione, ma anche le faccende di cuore trovano spazio. Scorpione, potreste trovarvi spiazzati da un imprevisto. È il caso di sfoderare tutta la vostra calma e di far vedere cosa significa resistere strenuamente. Non è un momento particolarmente idilliaco invece per l'amore. Sagittario, vi attende una giornata frizzante e piena di sorprese, in modo particolare per quanto riguarda i progetti di gruppo, di inviti o colloqui stimolanti. Siete motivati e soddisfatti. Serata ideale per organizzare una rimpatriata con vecchi amici. Capricorno, datevi da fare e piantatela di borbottare. Situazione nebulosa nel lavoro, ma solo agli occhi dei comuni mortali. Voi sapete bene qual è la strada da percorrere e l'imboccate con decisione. Acquario, niente di nuovo per quanto vi riguarda, e forse questa non è esattamente una buona notizia. Vi aspetta un'altra giornata faticosa e poco proficua. È il settore professionale il vostro attuale tallone di Achille. Proprio non riuscite a rimettervi in carreggiata. Pesci, fase astrale interessante per quello che riguarda prestigio, denaro, professione e affari. Nessuna vincita alla lotteria e nessun regalo dal destino, sia ben chiaro, solo opportunità incredibilmente favorevoli. Bene anche le storie di coppia, se siete single qualcosa sta per arrivare. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo.
6: Un venerdì 11 settembre con una situazione meteo in cambiamento sulle regioni di sud-est, l'avanzamento di un'area di bassa pressione lambirà il territorio, permetterà parecchia nuvolosità ed anche precipitazioni sparse, fenomeni localmente anche a sfondo temporalesco. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado, ma soffrirà ancora parecchio vento, moderato, a tratti teso. Per saperne di più vi rimando alla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo, oppure consultate gli articoli dedicati sul nostro sito web.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castel Lago Pesole in direzione della strada provinciale Melfi-Ofanto in provincia di Potenza. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Fredda di Maratea in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Aspetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 1488 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: per me.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: A Radio Puglia sono le 6 e 58 minuti.
4: Radio Puglia News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il fascicolo al momento contro ignoti ipotizza il reato di istigazione al suicidio. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Con 97 sì e 67 no, l'Aula ha dato il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. Soddisfatta la maggioranza, all'attacco invece le opposizioni. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volta in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento ha ribadito anche la promessa di un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono era l'11 settembre 2001, quando 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi negli Stati Uniti il ricordo delle vittime con cerimonie commemorative a New York, al Pentagono e a Shankville. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Puglia. Meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un venerdì 11 settembre con una situazione meteo in cambiamento sulle regioni di sud-est, l'avanzamento di un'area di bassa pressione lambirà il territorio, permetterà parecchia nuvolosità ed anche precipitazioni sparse, fenomeni localmente anche a sfondo temporalesco. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado, ma soffierà ancora parecchio vento, moderato, a tratti teso. Per saperne di più vi rimando alla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo, oppure consultate gli articoli dedicati sul nostro sito web.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
3: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
4: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere. Tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47 7L Bari Carbonara 080 503 2026.
8: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz.
9: Suz, pregiato birrificio meridionale con l'impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità.
10: La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328 877 3346. Perché a Suz tutto è più buono.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
4: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva. Rievocazione storica di Alberobello.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
6: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 33 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Venerdì 11 settembre 2026. Mancano 111 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Diomede martire.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Diomede. Il nome ha origine greca e significa fedele di Zeus. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il giallo e la pietra associata è il diamante. Accadde oggi. L'11 settembre del 2001, negli Stati Uniti, il dirottamento di 3 aerei provoca il crollo del World Trade Center a New York e danni al Pentagono. Un quarto aereo si schianta in Pennsylvania. Negli attacchi terroristici moriranno quasi 3.000 persone. 10 anni dopo, l'11 settembre del 2011, è stato inaugurato a New York il National September 11 Memorial, museo dedicato agli attentati al World Trade Center.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati l'11 settembre ricordiamo Brian De Palma, Nicola Pietrangeli, Pepi Morgia.
1: Le frasi del cinema.
2: Il numero di respiri che fate in vita vostra è irrilevante. Quello che conta sono i momenti che il respiro ve lo tolgono. Dal film Hitch, lui sì che capisce le donne.
1: Proverbio del giorno.
3: L'abbondanza divide il villaggio più delle privazioni. Proverbio del Sudan.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto, buon venerdì a tutti. Siamo all'11 settembre 2026 e pronti per l'appuntamento dell'oroscopo di oggi. Si comincia dall'Ariete.
5: Un cero amico vi allieta la giornata. Ottimi risultati si prevedono in campo professionale, dove potreste raggiungere un obiettivo importante. Un po' di noia nella routine in campo affettivo. Toro, giornata un po' nervosa. Evitate di prendere posizione su una questione che ha bisogno di tempo per essere chiarita e risolta, specialmente se sono in gioco quattrini o altre persone. Malinconie inaspettate negli affetti. Gemelli, il clima nell'ambiente familiare si mantiene sereno, finalmente una fase assolata e tranquilla. Invece di rimuginare dentro di voi sugli aspetti più deboli della vostra relazione sentimentale, tirate fuori la grinta e parlatene con serenità. Cancro, il cielo odierno vi vuole bene. Fantasia e inventiva vi permetteranno di prendere iniziative stimolanti che potranno avere piacevoli risvolti anche sotto il profilo economico. Saranno di vostro gradimento i programmi serali con gli amici. Leone, siete pieni di risorse, siete generosi, non avete difficoltà a convincere gli amici e l'eventuale partner a fare esattamente quello che avete in mente voi. Nel caso abbiate avuto a che fare negli ultimi tempi con persone sgradevoli, non preoccupatevi, sarete in grado quanto prima di prendervi tutte le rivincite che vorrete. Vergine, giornata un po' spenta dal ritmo un po' sonnacchioso, ma memori delle difficoltà e delle tensioni da poco superate, sapete accontentarvi. Le idee sono ancora un po' confuse e non sapete bene qual è la strada migliore da imboccare. Bilancia, splendida giornata. Se avete in mente un'iniziativa coraggiosa, proseguite nei vostri intenti, perché la giornata promette un successo in grado di lasciare un segno anche per il futuro. Maggiormente favorito è il campo della professione, ma anche le faccende di cuore trovano spazio. Scorpione, potreste trovarvi spiazzati da un imprevisto. È il caso di sfoderare tutta la vostra calma e di far vedere cosa significa resistere strenuamente. Non è un momento particolarmente idilliaco invece per l'amore. Sagittario, vi attende una giornata frizzante e piena di sorprese, in modo particolare per quanto riguarda i progetti di gruppo, di inviti o colloqui stimolanti. Siete motivati e soddisfatti. Serata ideale per organizzare una rimpatriata con vecchi amici. Capricorno, datevi da fare e piantatela di borbottare. Situazione nebulosa nel lavoro, ma solo agli occhi dei comuni mortali. Voi sapete bene qual è la strada da percorrere e l'imboccate con decisione. Acquario, niente di nuovo per quanto vi riguarda, e forse questa non è esattamente una buona notizia. Vi aspetta un'altra giornata faticosa e poco proficua. È il settore professionale il vostro attuale tallone di Achille. Proprio non riuscite a rimettervi in carreggiata. Pesci, fase astrale interessante per quello che riguarda prestigio, denaro, professione e affari. Nessuna vincita alla lotteria e nessun regalo dal destino, sia ben chiaro, solo opportunità incredibilmente favorevoli. Bene anche le storie di coppia, se siete single qualcosa sta per arrivare. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.

0: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
6: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri Special Guest.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Com'è romantica la pioggia?
6: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
7: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
8: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 59 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha blindato la promessa shock lanciata in apertura dei lavori, un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. E scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di tensioni, il centrodestra si ricompatta e trova la quadra sulle preferenze. L'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con un'alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. All'attacco le opposizioni. Queste sono preferenze farlocche, è una legge truffa che favorisce la casta. Ma sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Malan, poi per il PD, Francesco Boccia.
3: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
4: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
2: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise, a 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall''ndrangheta. Danni e disagi, anche 2 vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso invaso dall'acqua. A Sinalunga, nel senese, un'anziana è stata colpita da una scheggia di vetro mentre cercava di chiudere una finestra durante una tromba d'aria. Calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il primo turno di Champions League delle italiane si chiude con 2 risultati positivi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: Campionato Champions è solo una partita. Il mantra di Fabregas trova conferme sul campo. Non esiste l'emozione della prima volta per il Como, che nel Sinigaglia in festa liquida 4-1 la pratica Lipsia. Primo tempo dominato nonostante una doppia grande occasione per i tedeschi. Baturina prima e Duvikas poi siglano il vantaggio di 2 reti che diventano 3 con Diao. Maksimovic accorcia per il Lipsia, chiude la pratica Perrone in pieno recupero su assist di Nico Paz. Nella serata del suo ritorno in Champions dopo 7 anni, la Roma incassa un punto a Istanbul in casa del Fenerbahce. Primo tempo di marca giallorossa, la migliore occasione capita al 21esimo a Dybala, ma sul piede sbagliato il destro. Ora ci pensa Cristante con un tracciante da fuori area a portare in vantaggio la Roma. Turchi all'assalto a inizio ripresa, dopo 3 minuti Greenwood inventa l'assist del pareggio per Brown. Morici si divora il possibile vantaggio dei padroni di casa, finisce 1-1.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo. Un venerdì 11 settembre con una situazione meteo in cambiamento sulle regioni di sud-est, l'avanzamento di un'area di bassa pressione lambirà il territorio, permetterà parecchia nuvolosità ed anche precipitazioni sparse, fenomeni localmente anche a sfondo temporalesco. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado, ma soffierà ancora parecchio vento, moderato, a tratti teso. Per saperne di più vi rimando alla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo, oppure consultate gli articoli dedicati sul nostro sito web.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 10 11. Giagliamo!
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. Alla farmacia pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia pugliese, al tuo fianco ogni giorno, a Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
4: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
3: Dici sul serio?
4: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
5: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
6: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con l'impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328 877 3346. Perché a Suz tutto è più buono.
7: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
8: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
9: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini analergici, in lana, lattice e memory foam.
8: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 11 settembre 2026. Mancano 111 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Diomede martire.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Diomede. Il nome ha origine greca e significa fedele di Zeus. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il giallo e la pietra associata è il diamante. Accadde oggi. L'11 settembre del 2001, negli Stati Uniti, il dirottamento di 3 aerei provoca il crollo del World Trade Center a New York e danni al Pentagono. Un quarto aereo si schianta in Pennsylvania. Negli attacchi terroristici moriranno quasi 3.000 persone. 10 anni dopo, l'11 settembre del 2011, è stato inaugurato a New York il National September 11 Memorial, museo dedicato agli attentati al World Trade Center.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati l'11 settembre ricordiamo Brian De Palma, Nicola Pietrangeli, Pepi Morgia.
0: Le frasi del cinema.
1: Il numero di respiri che fate in vita vostra è irrilevante. Quello che conta sono i momenti che il respiro ve lo tolgono. Dal film Hitch, lui sì che capisce le donne.
0: Proverbio del giorno.
2: L'abbondanza divide il villaggio più delle privazioni. Proverbio del Sudan.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Da Roberto, buon venerdì a tutti. Siamo all'11 settembre 2026 e pronti per l'appuntamento dell'oroscopo di oggi. Si comincia dall'Ariete.
4: Un cero amico vi allieta la giornata. Ottimi risultati si prevedono in campo professionale, dove potreste raggiungere un obiettivo importante. Un po' di noia nella routine in campo affettivo. Toro, giornata un po' nervosa. Evitate di prendere posizione su una questione che ha bisogno di tempo per essere chiarita e risolta, specialmente se sono in gioco quattrini o altre persone. Malinconie inaspettate negli affetti. Gemelli, il clima nell'ambiente familiare si mantiene sereno, finalmente una fase assolata e tranquilla. Invece di rimuginare dentro di voi sugli aspetti più deboli della vostra relazione sentimentale, tirate fuori la grinta e parlatene con serenità. Cancro, il cielo odierno vi vuole bene. Fantasia e inventiva vi permetteranno di prendere iniziative stimolanti che potranno avere piacevoli risvolti anche sotto il profilo economico. Saranno di vostro gradimento i programmi serali con gli amici. Leone, siete pieni di risorse, siete generosi, non avete difficoltà a convincere gli amici e l'eventuale partner a fare esattamente quello che avete in mente voi. Nel caso abbiate avuto a che fare negli ultimi tempi con persone sgradevoli, non preoccupatevi, sarete in grado quanto prima di prendervi tutte le rivincite che vorrete. Vergine, giornata un po' spenta, dal ritmo un po' sonnacchioso, ma memori delle difficoltà e delle tensioni da poco superate, sapete accontentarvi. Le idee sono ancora un po' confuse e non sapete bene qual è la strada migliore da imboccare. Bilancia, splendida giornata, se avete in mente un'iniziativa coraggiosa proseguite nei vostri intenti, perché la giornata promette un successo in grado di lasciare un segno anche per il futuro. Maggiormente favorito è il campo della professione, ma anche le faccende di cuore trovano spazio. Scorpione, potreste trovarvi spiazzati da un imprevisto. È il caso di sfoderare tutta la vostra calma e di far vedere cosa significa resistere strenuamente. Non è un momento particolarmente idilliaco invece per l'amore. Sagittario, vi attende una giornata frizzante e piena di sorprese, in modo particolare per quanto riguarda i progetti di gruppo, di inviti o colloqui stimolanti. Siete motivati e soddisfatti. Serata ideale per organizzare una rimpatriata con vecchi amici. Capricorno, datevi da fare e piantatela di borbottare. Situazione nebulosa nel lavoro, ma solo agli occhi dei comuni mortali. Voi sapete bene qual è la strada da percorrere e l'imboccate con decisione. Acquario, niente di nuovo per quanto vi riguarda. E forse questa non è esattamente una buona notizia. Vi aspetta un'altra giornata faticosa e poco proficua. È il settore professionale il vostro attuale tallone di Achille. Proprio non riuscite a rimettervi in carreggiata. Pesci, fase astrale interessante per quello che riguarda prestigio, denaro, professione e affari. Nessuna vincita alla lotteria e nessun regalo dal destino, sia ben chiaro, solo opportunità incredibilmente favorevoli. Bene anche le storie di coppia, se siete single qualcosa sta per arrivare. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.

0: Altrove!
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo, e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393-458-1472.
7: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
8: A te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
1: Giagliamo!
2: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
7: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495. 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Radio Puglia News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il comizio di Trump ha chiuso a Dallas la due giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto il presidente USA rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump che poi ha rilanciato la sua promessa shock. $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato. A Dallas è stato il giorno anche di J.D. Vance, che riferimento ad una sua possibile candidatura nel 2028 si è smarcato. Occupiamoci delle midterm, poi vedremo cosa succede, ha detto il vicepresidente USA, che poi ha attaccato duramente i democratici bollandoli come il partito dell'odio. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando quattro aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi. Così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo messaggio di cordoglio per Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre, 35 anni, quando fu uccisa dall'Ndrangheta. La sua scomparsa è una profonda ferita per tutto il paese, ha commentato la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Denise aveva testimoniato contro il padre Carlo Cosco, contribuendo alla sua condanna definitiva all'ergastolo. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. L'Italia inizia con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Radio Puglia, meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo. Un venerdì 11 settembre con una situazione meteo in cambiamento sulle regioni di sud-est, l'avanzamento di un'area di bassa pressione lambirà il territorio, permetterà parecchia nuvolosità ed anche precipitazioni sparse, fenomeni localmente anche a sfondo temporalesco. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado, ma soffrirà ancora parecchio vento, moderato, a tratti teso. Per saperne di più vi rimando alla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo, oppure consultate gli articoli dedicati sul nostro sito web.
12: E che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri

0: a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo, e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
1: I ricordi del cuore.

0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
2: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: rieccoci qui sempre in diretta, sono le 9:34, siete su Radio Puglia, oggi conduzione tutta al femminile.
1: Spazio Mattina. Spazio Mattina.
2: L'almanacco del giorno.
3: Venerdì 11 settembre 2026. Mancano 111 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Diomede martire.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Diomede. Il nome ha origine greca e significa fedele di Zeus. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il giallo e la pietra associata è il diamante. Accadde oggi. L'11 settembre del 2001, negli Stati Uniti, il dirottamento di 3 aerei provoca il crollo del World Trade Center a New York e danni al Pentagono. Un quarto aereo si schianta in Pennsylvania. Negli attacchi terroristici moriranno quasi 3.000 persone. 10 anni dopo, l'11 settembre del 2011, è stato inaugurato a New York il National September 11 Memorial, museo dedicato agli attentati al World Trade Center.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati l'11 settembre ricordiamo Brian De Palma, Nicola Pietrangeli, Pepi Morgia.
2: Le frasi del cinema.
3: Il numero di respiri che fate in vita vostra è irrilevante. Quello che conta sono i momenti che il respiro ve lo tolgono. Dal film Hitch, lui sì che capisce le donne.
2: Proverbio del giorno.
4: L'abbondanza divide il villaggio più delle privazioni. Proverbio del Sudan.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Da Roberto, buon venerdì a tutti. Siamo all'11 settembre 2026 e pronti per l'appuntamento dell'oroscopo di oggi. Si comincia dall'Ariete. Un cero amico vi allieta la giornata, ottimi risultati si prevedono in campo professionale dove potreste raggiungere un obiettivo importante. Un po' di noia nella routine in campo affettivo. Toro, giornata un po' nervosa. Evitate di prendere posizione su una questione che ha bisogno di tempo per essere chiarita e risolta, specialmente se sono in gioco quattrini o altre persone. Malinconie inaspettate negli affetti. Gemelli, il clima nell'ambiente familiare si mantiene sereno, finalmente una fase assolata e tranquilla. Invece di rimuginare dentro di voi sugli aspetti più deboli della vostra relazione sentimentale, tirate fuori la grinta e parlatene con serenità. Cancro, il cielo odierno vi vuole bene. Fantasia e inventiva vi permetteranno di prendere iniziative stimolanti che potranno avere piacevoli risvolti anche sotto il profilo economico. Saranno di vostro gradimento i programmi serali con gli amici. Leone, siete pieni di risorse, siete generosi, non avete difficoltà a convincere gli amici e l'eventuale partner a fare esattamente quello che avete in mente voi. Nel caso abbiate avuto a che fare negli ultimi tempi con persone sgradevoli, non preoccupatevi, sarete in grado quanto prima di prendervi tutte le rivincite che vorrete. Vergine, giornata un po' spenta dal ritmo un po' sonnacchioso, ma memori delle difficoltà e delle tensioni da poco superate, sapete accontentarvi. Le idee sono ancora un po' confuse e non sapete bene qual è la strada migliore da imboccare. Bilancia, splendida giornata, se avete in mente un'iniziativa coraggiosa proseguite nei vostri intenti, perché la giornata promette un successo in grado di lasciare un segno anche per il futuro. Maggiormente favorito è il campo della professione, ma anche le faccende di cuore trovano spazio. Scorpione, potreste trovarvi spiazzati da un imprevisto. È il caso di sfoderare tutta la vostra calma e di far vedere cosa significa resistere strenuamente. Non è un momento particolarmente idilliaco invece per l'amore. Sagittario, vi attende una giornata frizzante e piena di sorprese, in modo particolare per quanto riguarda i progetti di gruppo, di inviti o colloqui stimolanti. Siete motivati e soddisfatti. Serata ideale per organizzare una rimpatriata con vecchi amici. Capricorno, datevi da fare e piantatela di borbottare. Situazione nebulosa nel lavoro, ma solo agli occhi dei comuni mortali. Voi sapete bene qual è la strada da percorrere e l'imboccate con decisione. Acquario, niente di nuovo per quanto vi riguarda. E forse questa non è esattamente una buona notizia. Vi aspetta un'altra giornata faticosa e poco proficua. È il settore professionale il vostro attuale tallone di Achille. Proprio non riuscite a rimettervi in carreggiata. Pesci, fase astrale interessante per quello che riguarda prestigio, denaro, professione e affari. Nessuna vincita alla lotteria e nessun regalo dal destino, sia ben chiaro, solo opportunità incredibilmente favorevoli. Bene anche le storie di coppia, se siete single qualcosa sta per arrivare. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.

0: Eccoci, rieccoci in diretta. Negramaro, ti è mai successo? Sono le 9:42 minuti, sempre in diretta su Radio Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
9: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
10: Chicchirichì!
11: La festa è qui!
12: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

state? Fatecelo sapere. 333-166-5757. C'è qualcuno che ha già accompagnato il proprio figliolo a scuola oggi, almeno qui a Castellane e anche in qualche altra città del circondario. Ma noi continuiamo con la musica.

0: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno Maurizio, ma oggi piove? Che si dice? Mi saluti Maurizio, Wanna.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
4: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
5: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con l'impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346, perché a Suz tutto è più buono.
6: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.

0: E preannunciavo una conduzione tutta al femminile, perché oggi ci siamo noi, tutte donne, oggi qui a Radio Puglia. Giulia, Arianna, Roberta, ragazzi, portateci un caffè per favore e anche dei fiori, grazie, sono ben accetti. Allora passiamo subito a tutti i vostri saluti, già i vostri vocali sono tantissimi, i vostri messaggi, più tardi ci sarà anche qualche compleanno, quindi state con noi. E soprattutto oggi, venerdì 11 di settembre, lo so che cosa state pensando. No, bugia. Allora, oggi, esattamente 25 anni fa, dove eravate? Io lo so che vi ricordate esattamente il luogo, il punto, il momento con chi stavate parlando, dove stavate andando, perché oggi c'è quel dannato anniversario, maledetto anniversario delle Torri Gemelle. Ne parliamo fra pochissimo, state con noi.
1: Buongiorno Radio Puglia, volevo dire a mio cugino Nicola Mafiola che devi raccogliere i polotò in campagna, non piove, c'è il sole.

0: Sempre novità qui su Radio Puglia, questa era Ragazzino, Fred De Palma.
1: Stammi tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti. Per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
7: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
8: Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

10:19, oggi venerdì 11 di settembre. Ebbene sì, l'11 settembre, che cosa vi ricorda, ragazzi? Lo so che cosa state pensando. 25 anni fa, dove vi trovavate esattamente? Pensate, da oggi, a partire dalle 14:30, inizieranno le commemorazioni dell'attacco terroristico di Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, che sconvolse il mondo intero e costò la vita a ben 3.000 persone. A Ground Zero oggi la cerimonia con il vicepresidente e i 4 ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden. Invece il presidente Trump parteciperà alle celebrazioni del Pentagono. Dove eravate 25 anni fa? Fatecelo sapere. 333-166-5757.

Questa era la novità di questa mattina, Achille Lauro e Joliet con Per noi. E adesso direttamente dal 2001, esattamente quanti anni fa? 25 sempre. Linkin Park, In the End.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione. Concerto della banda di Polignano a e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
2: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
3: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
2: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
3: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
5: Com'è romantica la pioggia!
6: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
7: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
8: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire, via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.

ad arrivare tutti i vostri messaggi, i vostri saluti che adesso leggeremo uno ad uno, ma intanto dove eravate? L'11 settembre di 25 anni fa qualcuno di voi già mi ha risposto, ad esempio Tiziana dice: io ricordo esattamente quel momento, 25 anni fa ero alla motorizzazione civile e superavo i quiz della patente. Allora è una giornata davvero molto particolare quella di oggi, perché appunto con il disastro delle Torri Gemelle, non so perché, ma tutti quanti noi ci ricordiamo esattamente dove eravamo. Poi c'è anche la nostra amica Rosalia che dice: io mi trovavo alla fermata dell'autobus per accompagnare mia figlia, dovevamo andare da Bitonto a Palo del Colle, strada facendo mia figlia mi disse: mamma, è successo una cosa tremenda, hanno buttato giù le Torri Gemelle. Io mi misi a ridere perché non ci credevo. E allora fateci sapere invece dove eravate voi.

salutiamo Angela Maria e Anna da Conversano che ci hanno richiesto questo meraviglioso pezzo Destino, e poi ancora c'è Chiara che saluta il nostro caro Maurizio. Maurizio tornerà prestissimo, sempre più in carica, sempre più carico di mai. Poi c'è Giorgio e Cosimo dal Locorotondo, Leila, Luana, tanti tanti buongiorno anche a voi e tanti tanti baci. Quanti siete stamattina? Quanti siete? State con noi perché fra pochissimo ci collegheremo anche con te alla zia direttamente dal Festival del Cinema di Venezia.

0: per me.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
7: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
8: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
7: Dici sul serio?
8: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.

0: Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: Poi è arrivata un'amica di mio figlio. Ah, è venuta un momento in campagna.
1: Grazie, grazie Wanda, grazie per i vostri ricordi. Ebbene sì, è proprio una di quelle giornate in cui uno davvero ricorda esattamente che cosa stava facendo, il punto esatto dove si trovava. Io ad esempio ero sul treno, ero diretta verso Bari, verso l'università, la mia università. Certo, all'epoca non c'erano i social, i nostri telefonini a malapena facevano le foto, ecco. Quindi ricevetti una telefonata da parte di mia madre, che appunto mi informava di questa tragedia. Quindi pensate un po', sono passati ben 25 anni. Dolce.

0: Emanuele chiedendogli: Emanuele, ma le olive a quanto sono al chilo?
1: Ma siete tantissimi anche stamattina, grazie per i vostri messaggi e le vostre dediche. Infatti questa degli 883 ci fa ritornare indietro nel 1990.

questo brano ci fa ritornare indietro di ben 30 anni, dal 1996, gli anni 883. Oggi siamo un po' così nostalgici, pensando appunto al disastro delle Torri Gemelle. Molti di voi mi stanno scrivendo, anche Mimma da Capurso dice: io stavo andando a casa di mia zia, stavo per uscire di casa quando ho saputo la notizia e sono rimasta incollata alla TV. Anche noi, cara Mimma, tutti quanti noi siamo rimasti incollati, qualcuno stava guardando la TV, tutte le trasmissioni sono state interrotte, ricordiamo appunto benissimo, e guardavamo qualcosa che davvero non avremmo mai pensato di vedere. Ma continuiamo la nostra carrellata di novità, ma anche di successi. Questo è Shakira, Dai Dai, pensate, più di un miliardo di

0: Radio Puglia.
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
3: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo, esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: E siamo in diretta, eccoci, ritornati in diretta, sono le 11.02 e abbiamo una sorpresa per voi direttamente da Venezia. Pronto Tea, ci sei?
1: Buongiorno, eccomi, ma... oggi finalmente con il sole, il sereno, ma la giusta temperatura, 18-20 gradi.
0: Wow, buongiorno a te dal Lido. Buongiorno.
1: Io ti chiedo scusa perché ieri qui c'è stato temporale di diluvio, sono cambiati tutti i programmi, ci siamo dovuti chiudere in sala, hanno proiettato un film dietro l'altro perché ieri poi è stato presentato Scherzetto con Martone, di Mario Martone, insieme a Servillo, al grande Tony Servillo, Serena Rossi che ha ricevuto ieri sera, poi sui nostri canali social trovate tutti i video e reportage del suo premio per come con passione ha sempre mandato avanti il suo lavoro. Beh, visceralmente lei poi è campana, è un'attrice del sud e ha ricevuto questo Campari Passion for Film ieri sera in sala grande dopo aver stilato sul red carpet. Nel pomeriggio poi, oltre ad aver visto Scherzetto, dove ovviamente Tony Servillo lascia sempre quei
0: momenti di suspense, vero?
1: Di panico e di suspense.
0: È vero, è vero.
1: Sempre incollata, perché questo titolo particolare non vi posso ovviamente svelare, la trovo,
0: certo,
1: che noi vi vediamo in anteprima, ma vi consiglio non solo per la bellezza d'animo degli attori che interpreti con una sceneggiatura meravigliosa di Martano, che va come un climax su questo titolo particolare. Poi siamo stati qua ospiti nella villa di Panin Sun,
0: wow,
1: dove abbiamo incontrato anche Ron Moss, che per la prima volta...
0: Ron Moss, attenzione, Ridge di Beautiful!
1: Lo storico Ridge di Beautiful, cioè, ormai da musicista, attore di Hollywood, è diventato residente nella nostra meravigliosa Puglia.
0: Ormai vive in Puglia.
1: Nel mondo, sì, e continua comunque a lavorare anche nell'ambito cinematografico come non soltanto regista ma anche produttore insieme a Tiziano Cavaliere di questo Texas McKenzie, dove c'erano anche protagonisti giovani, ragazzi attori, non solo lui, interamente sceneggiato in inglese, dove c'erano ovviamente la fotografia e la parte naturalistica l'hanno fatta da maggiore. La storia era molto ad episodi, pertanto sicuramente non ha lasciato quella suspense che un film western si aspetta, però ieri abbiamo incontrato anche lo scrittore delle musiche, molto molto bella, e questa cosa assurda che nel western, che è un tipico genere americano,
0: sì,
1: le musiche migliori per le colonne sonore dei western sono realizzate da italiani, come
0: esatto,
1: il grande Ennio Morricone.
0: Ennio Morricone.
1: E poi ieri abbiamo incontrato Pino ha dipinto, che ha appunto scritto queste musiche per Texas McKenzie, ha ritirato un premio. Ieri abbiamo appunto incontrato gli attori anche del cortometraggio,
0: sì,
1: e anche il regista Tommaso Acquarone, di cui vi ho mandato l'intervista ieri,
0: sì,
1: lui supportato dalla Puglia Film Commission, che ha portato qui a Venezia 4 capolavori, uno in gara tra i 5 concorrenti al Leone d'Oro, e ovviamente se la batte molto con Nazza, che è un film documentario realizzato da due registi israeliani sul genocidio e su quello che accade, sui giornalisti che ovviamente devono cercare di fare il loro lavoro cercando di evitare la morte, di spettacolarizzarla, ma allo stesso tempo di essere super parquet proprio lì in Palestina. Sono,
0: sì,
1: stati acclamati con 25 minuti di applausi in sala, sia prima che dopo la proiezione di Nada, che noi come press abbiamo potuto vedere in anteprima, ed è veramente un film non tanto cruento quanto veramente ti lascia basita di quanto siamo piccoli e allo stesso tempo impotenti.
0: Vero.
1: Rispetto a quello che sta succedendo nel mondo, di quanto siamo fortunati. Ahimè, ci si sente anche, forse ci si riflette anche sul proprio senso della vita. E il senso della vita era anche il nome di un cortometraggio che ieri abbiamo visto nella sezione Orizzonti, molto bello, che parlava sempre della morte di giovani profughi che si mettono in viaggio per raggiungere la speranza di una vita migliore qui in Italia. e mentre un lavoro fatto sul senso del corpo tra la preadolescenza e l'adolescenza, scritto da Tommaso Acquarone, di cui avete l'intervista. Lui è un regista che si è innamorato della Puglia, supportato dalla Puglia Film Commission in questo in questa sezione in gara Orizzonti qui a Venezia. Noi più tardi incontreremo il regista e vedremo il film su Mino Rota. Ovviamente non è pugliese, ma anche lui ha dato alla Puglia grandi soddisfazioni, soprattutto anche a
0: grande lustro,
1: un grande lustro al conservatorio di Bari e poi lui stesso vuole il conservatorio di Monopoli.
0: Esatto.
1: E anche questo è supportato dalla Puglia Film Commission, ve ne parleremo oggi pomeriggio nel programma.
0: Ma noi non vediamo l'ora, non solo di ascoltarti ma anche di vederti. Approfitto per ricordare ai nostri radioascoltatori che potete seguire anche i nostri social con tutte le interviste che facciamo, con tutti i nostri contenuti, e guardare appunto tutte le star che in questi giorni stanno attraversando il red carpet. Ma a proposito di red carpet, Tea, mo ci devi dire sta cosa tu, un po' di gossip. George Clooney è ancora lì oppure no?
1: No, allora questo è un altro problema, diciamo, della lungaggine di questo evento, che ormai è diventato anche più grande di Cannes, più importante anche per la qualità della selezione che Barbera, che il direttore artistico fa, anche soprattutto per questa 83esima edizione. Ma in realtà vanno via molto spesso, ad esempio anche parecchi registi si fanno 3-4 giorni tra la presentazione, le interviste, le conferenze stampa, dopodiché, diciamo, non essendo più neanche in rotazione nelle sale per il pubblico e per noi, vanno via. Anche Ricky Martin non abbiamo incontrato, ma ieri abbiamo incontrato di striscio Achille Lauro Robazzi sul red carpet con la sua compagna, e c'era anche Gali, perché lui ha scritto le musiche per il film NASA di questi due giovani autori. E oggi invece, o meglio ieri, è arrivato per Francesco Favino pugliese, che sarà il protagonista di Dio Re, che più tardi vedremo in sala. Ci sarà la conferenza stampa con Veronesi, che è il regista.
0: Bene, quindi per la cerimonia di chiusura per domani che cosa è previsto?
1: Domani è previsto la cerimonia del Leone d'Oro, sia per il miglior film che il miglior attore, e ovviamente poi tutta l'assegnazione anche delle rassegne parallele, come quella di Orizzonti per Ricosto, la sezione anche autori, editori, la premiazione sia dei giovani, sezione giovani, che sezione adulti, supportata dalla SIAE, e poi ci sarà ovviamente il red carpet finale, dove domani vi sveleremo non soltanto gli orari ma anche il film che andrà a chiudere proprio questa 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica qui sull'Ida di Venezia.
0: Va bene.
1: Radio Puglia a raccontarvela. Un abbraccio.
0: Grazie mille te. Adesso mandiamo subito l'intervista che hai raccolto per noi. Grazie mille.
2: Ciao. Sezione Orizzonti dell'83esima edizione della mostra internazionale d'arte cinematografica. Siamo con un grande regista, tutto pugliese, grazie anche alla Puglia Film Commission. Siamo con Tommaso Acquarone e il suo corto Angelo Azzurro. Benvenuto.
3: Grazie, ecco, grazie a voi. Sono un grandissimo alto sicuramente. Ecco.
2: Ci racconti un po' l'obiettivo di questo cortometraggio e i protagonisti, e soprattutto qual era l'emozione che volevi più trasmettere ai giovani soprattutto?
3: Ma allora, semplicemente, insomma, la mia idea era cercare di mettere al centro il corpo in un mondo che va sempre più verso il telefono e la virtualità, e cercare di magari aprire una discussione su, a volte, anche la difficoltà di interagire con gli altri corpi e accettare il proprio corpo.
2: Infatti notavo che non c'era uno smartphone nel corto, ma c'era tipo un Nokia.
3: No, infatti per fare questo siamo andati proprio nel 2005, e dove l'esposizione era massima, su una spiaggia, dove appunto sei obbligato a mostrare il tuo corpo e a confrontarti con quello degli altri.
2: Grazie Tommaso, ci vediamo in Puglia presto col caldo, dato che oggi c'era freddo.
3: Speriamo, il freddo che abbiamo preso qua.
2: In bocca al lupo per
3: Crepi, viva il lupo, viva il lupo, grazie, ciao, viva la
4: Radio Puglia.

0: compleanni su Radio Puglia. Pronto? C'è? Massimo, ci sei? Pronto?
1: Pronto?
0: Ma buongiorno Massimo!
1: Buongiorno!
0: Tanti auguri, buon compleanno!
1: Grazie, grazie!
0: Sei in diretta su Radio Puglia, l'avevi
1: capito?
0: Oh,
1: non è la mia festa oggi!
0: Come? Dici Massimo, dici!
1: Pronto?
0: Sì? Dici Massimo!
1: Ma non è la mia festa oggi, a me è giugno la festa!
0: No, ma non è il tuo compleanno?
1: Dica!
0: Ecco, dico, oggi non è il tuo compleanno forse?
1: Oh, ok!
0: Ecco, quindi noi ti facciamo tanti auguri, ma sai chi è che ci ha chiamato per farti questa dedica? Una tua grandissima, ci ha chiamato una tua grandissima ammiratrice, lei si firma così, sono una sua grande ammiratrice, si chiama Tania, la conosci?
1: Sì, la conosco.
0: Senti Massimo, ma dove ti stiamo chiamando? Di dove sei?
1: Ma io sono a lavoro adesso.
0: Ma dove sei?
1: A Bari.
0: Ah, Bari, va bene. Allora ti lasciamo subito perché stai lavorando. Noi ti facciamo tanti auguri e ringrazio anche la tua amica Tania.
1: Grazie. Non ciao. Mi saluti, ok?
0: Va bene. Ciao Massimo.
1: Buongiorno, buon lavoro.
0: Ciao.

0: sarà per me.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con l'impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci.

0: Apri il menu su sudsbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suds tutto è più buono.
1: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4.45, TAG 5.54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
0: Mattina.

sono gli U2 e Martin Garrix con Fireflies su Radio Puglia. Proseguiamo con un altro successo che ci richiedete sempre in tantissimi. Puccio e Mia, non mi

un trend, è vero? Roberta, Arianna, che dite? su questo pezzo, ci proveremo. Ma intanto sta partendo Harry Styles, che pensate ha annunciato le sue date italiane 7-8 di agosto dell'anno prossimo al Circo Massimo di Roma.

0: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
3: Alla Farmacia Pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia Pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
4: Pronti a scendere in pista?
5: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
4: Da noi, noleggio kart rental e racing.
5: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
6: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno.
7: Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
8: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
9: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
8: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare!
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione. Concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.

0: Venerdì 11 settembre stiamo parlando di questo anniversario purtroppo triste, no? Di 25 anni fa, e ho chiesto a molti di voi dove vi trovavate esattamente, se ricordate quel momento, chi vi ha avvisato. Non avevamo ancora i social, i nostri telefoni insomma non ricevevano in tempo reale le notizie, quindi siamo curiosi di sapere che cosa stavate facendo, e io lo chiedo anche alle mie due donne oggi qui con me in regia, Roberta e Arianna. Ragazze, ma che cosa stavate facendo voi il 25 anni fa? Sono proprio curiosa. Sentiamo. Arianna, chi è che parla per prima? Vediamo.
1: Io.
0: Roberta.
1: Io facevo la terza media, probabilmente ero a scuola.
0: Ecco, vedi, quindi.
2: E mi sa che non è l'unica.
0: Sì,
2: Qualche anno di differenza, ma il posto è sempre quello, scuola. Sicuramente a scuola sarà entrato un professore, di cui non ricordo il nome, a comunicare che avremmo dovuto, diciamo, fare un minuto tra virgolette di silenzio, ma in realtà
0: sospendere le lezioni
2: perché c'era questa triste notizia. In più era il compleanno di una mia amica, infatti approfitto per fare gli auguri a Fulvia oggi, ma non solo, approfitto per fare gli auguri alla mia amica Ilaria e a Florindo, il fidanzato di mia cugina. Facciamo
0: ma
2: tripletta,
0: sì,
2: oggi
0: noi ci uniamo allora a questi auguri, anche se ahimè purtroppo questa giornata sarà sempre legata in qualche modo, no, ad una memoria collettiva, sì, un po' diversa, però è proprio uno di quei giorni che uno davvero non scorderà mai, no?
2: Sicuramente.
0: E in realtà già da queste settimane, anche ieri sera ma anche nelle prossime serate, la TV ci ripropone spesso documentari, ecco, contenuti tutti rivolti alle Torri Gemelle. E vi dirò che in questi giorni sto anche facendo scoprire questa realtà anche a mio figlio e alle giovani generazioni, che in realtà non hanno proprio idea di che cosa insomma sia il terrorismo, e quindi ecco, è anche un modo per parlare di una pagina di storia ahimè molto molto triste. Ma noi continuiamo con la musica, cerchiamo ora di tenerci un po' su, agitiamo Coca-Cola così rimaniamo frizzanti, che dite?
2: ci sta
0: Tommaso Paradiso.

0: E chissà, chissà se questo caldo ci abbandonerà, lo ascoltiamo dal meteo.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Un po' di instabilità su Puglia e Basilicata, da questa giornata si cambia, weekend con maltempo e aria fresca, l'anticiclone quindi abbandonerà al momento Puglia e Basilicata portando correnti più fresche di origine atlantica che si faranno strada anche verso il sud portando quindi instabilità e un calo significativo delle temperature dopo un periodo molto caldo. Rimanete aggiornati e consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.

questa energia torniamo in diretta. Dobbiamo salutare Carola da Monopoli, che pensate, lei ha appena smontato da lavoro e sta andando al mare. Carola, sbrigati però, perché mi sa che qualche goccina d'acqua forse te la becchi. Salutiamo anche Lucia e Sissi da Putignano.

0: solo la pietra per me.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: E Luca, t'ha deciso?
5: Sì, Angelcell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
6: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angelcell
4: stai senza pensiero.
7: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
9: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
10: Ti senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio, guarda, ascolta, vivi!
11: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Ma quanto ci piacciono questi pezzi! 1983, Police. Bello, bello, bello, bello. Questa selezione musicale oggi, grazie alla nostra Roberta, e devo dire in regia oggi anche un'altra bellissima e piacevolissima presenza. Ciao Arianna!
1: Ciao!
0: Allora, su questo bel pezzo del 1991 di Raff, e Laura Pausini se lo ricanta.

anche ai vostri messaggi. C'è Domenico di Bari che saluta la sua Mimì di Rutigliano, Arianna da Martina Franca, Roberto da Capurso. Siete anche stamattina tantissimi, tantissimi. Grazie per stare con noi.

0: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare, al Cove Cliff Restaurant and Bar, sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
1: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
2: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
1: Ah, impossibile.
2: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
3: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
4: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram, Palmisano Autoveicolo.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.

Ed arrivano nuove segnalazioni tra Torreammare e Parchitello, quindi amici di Noicattaro, insomma dei dintorni, pare che siano stati avvistati nuovamente dei lupi. Attenzione, dopo i fatti di cronaca di queste ultime settimane, pare che si aggirino di nuovo nelle campagne, ma questa volta addirittura davanti a delle scuole. Ora sta per ricominciare la scuola, per alcuni è già iniziata oggi, quindi attenzione, prestate la massima attenzione e soprattutto segnalate alle autorità competenti.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
2: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio? Montaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San

0: completo, perché mi ha anche raggiunto Jingle, la nostra gattina. Ciao Jingle, come stai? Ti trovo abbastanza bene, devo dire anche molto molto riposata. Allora Jingle, stai qui insieme a me, perché dobbiamo ancora salutare Giussi da Putignano, Francesco che fa una dedica alla sua, a sua moglie Doris e alla figlia Alice, dicendo siete la mia vita, vi amo tantissimo, come siete dolci questa mattina. E poi c'è anche un'altra nostra amica da Martina Franca, Arianna, che saluta la nostra carissima DJ, la DJ del mio cuore, lei dice. Grazie Arianna, grazie per questo saluto. Allora state con noi ancora per questi ultimi minuti fino alle 12:30 in diretta con Radio Puglia.
1: Mi sento una
0: eccola, eccola che arriva Serena Brancale, l'abbiamo incontrata 2 giorni fa, andate sui nostri social per sentire l'intervista che abbiamo fatto a Serena Brancale.

0: di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
2: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
2: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
4: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
8: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
9: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 20 26.

E siete stati tantissimi anche oggi, noi vi ringraziamo per averci seguito, come sempre le vostre dediche, i vostri messaggi, gli auguri, siete stati davvero numerosissimi, quindi grazie. Noi torniamo in diretta questo pomeriggio dalle 15 alle 18 con Rosangela e poi con Spazio Mattina a seguire anche domani e tutta la prossima settimana. Ciao, buon proseguimento!

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
3: Giagliamo!
4: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
5: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
4: Dici sul serio?
5: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
6: Una sola azienda, tante soluzioni.
7: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
9: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
10: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: Io

0: Samsung Hub i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti Myo Smart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri Myo Smart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, è morta oggi a Roma all'età di 78 anni. Ad annunciare la sua scomparsa più Europa, che la saluta così: Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Ripercorriamo allora la sua lunga storia nel servizio di Cristina Scarpa.
2: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia. Una battaglia, questa, che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà, né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone dal 2015, negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
1: Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Emma Bonino. Al Senato questa mattina ha osservato un minuto di silenzio. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha scritto sui social la Premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà. Gli Stati Uniti ricordano la loro più drammatica ricorrenza, i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre, in cui morirono quasi 3.000 persone e che innescarono la letale guerra al terrore in vari quadranti del pianeta. Sentiamo Alessandro Cesilin.
3: Erano le 14:46 italiane quando il primo Boeing 767 decollato da Boston si schiantò contro una delle due torri gemelle e poco dopo, sotto gli occhi delle accorse telecamere, stesso modello e percorso a infrangersi sull'altro grattacielo, simbolo della potenza americana. 19 dirottatori al soldo della rete qaedista del saudita Bin Laden, alcuni saliti su altri due aerei, uno piombato sul Pentagono, l'altro sui terreni della Pennsylvania. La più grande ferita inferta nel cuore dell'America costò la vita a 2.996 persone, con la coda del dolore e dei quesiti e zone d'ombra su cosa e come sia potuto accadere, ombre che si allargano sui discutibili esiti della conseguente guerra al terrore, lacerazioni che sembrano coinvolgere oggi più che mai la stessa America. L'allora sindaco Giuliani, ora trampiano, accusa il successore, il musulmano Hamdani, di essere anti-americano come i dirottatori. Peggio, loro non lo nascondevano, dice. Lui sì.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Un po' di instabilità su Puglia e Basilicata, da questa giornata si cambia, weekend con maltempo e aria fresca, l'anticiclone quindi abbandonerà al momento Puglia e Basilicata portando correnti più fresche di origine atlantica che si faranno strada anche verso il sud portando quindi instabilità e un calo significativo delle temperature dopo un periodo molto caldo. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare, al Cove Cliff Restaurant and Bar, sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
0: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
0: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
3: Giagliamo!
4: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
5: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Com'è romantica la pioggia.
11: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
12: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
13: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
14: www.tecnoresinesrl.it.

0: L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 11 settembre 2026. Mancano 111 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Diomede martire.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Diomede. Il nome ha origine greca e significa fedele di Zeus. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il giallo e la pietra associata è il diamante. Accadde oggi. L'11 settembre del 2001, negli Stati Uniti, il dirottamento di 3 aerei provoca il crollo del World Trade Center a New York e danni al Pentagono. Un quarto aereo si schianta in Pennsylvania. Negli attacchi terroristici moriranno quasi 3.000 persone. 10 anni dopo, l'11 settembre del 2011, è stato inaugurato a New York il National September 11 Memorial, museo dedicato agli attentati al World Trade Center.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati l'11 settembre ricordiamo Brian De Palma, Nicola Pietrangeli, Pepi Morgia.
0: Le frasi del cinema.
1: Il numero di respiri che fate in vita vostra è irrilevante. Quello che conta sono i momenti che il respiro ve lo tolgono. Dal film Hitch, lui sì che capisce le donne.
0: Proverbio del giorno.
2: L'abbondanza divide il villaggio più delle privazioni. Proverbio del Sudan.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Da Roberto, buon venerdì a tutti. Siamo all'11 settembre 2026 e pronti per l'appuntamento dell'oroscopo di oggi. Si comincia dall'Ariete. Un cero amico vi allieta la giornata, ottimi risultati si prevedono in campo professionale dove potreste raggiungere un obiettivo importante. Un po' di noia nella routine in campo affettivo. Toro, giornata un po' nervosa. Evitate di prendere posizione su una questione che ha bisogno di tempo per essere chiarita e risolta, specialmente se sono in gioco quattrini o altre persone. Malinconie inaspettate negli affetti. Gemelli, il clima nell'ambiente familiare si mantiene sereno, finalmente una fase assolata e tranquilla. Invece di rimuginare dentro di voi sugli aspetti più deboli della vostra relazione sentimentale, tirate fuori la grinta e parlatene con serenità. Cancro, il cielo odierno vi vuole bene. Fantasia e inventiva vi permetteranno di prendere iniziative stimolanti che potranno avere piacevoli risvolti anche sotto il profilo economico. Saranno di vostro gradimento i programmi serali con gli amici. Leone, siete pieni di risorse, siete generosi, non avete difficoltà a convincere gli amici e l'eventuale partner a fare esattamente quello che avete in mente voi. Nel caso abbiate avuto a che fare negli ultimi tempi con persone sgradevoli, non preoccupatevi, sarete in grado quanto prima di prendervi tutte le rivincite che vorrete. Vergine, giornata un po' spenta dal ritmo un po' sonnacchioso, ma memori delle difficoltà e delle tensioni da poco superate, sapete accontentarvi. Le idee sono ancora un po' confuse e non sapete bene qual è la strada migliore da imboccare. Bilancia, splendida giornata. Se avete in mente un'iniziativa coraggiosa, proseguite nei vostri intenti, perché la giornata promette un successo in grado di lasciare un segno anche per il futuro. Maggiormente favorito è il campo della professione, ma anche le faccende di cuore trovano spazio. Scorpione, potreste trovarvi spiazzati da un imprevisto. È il caso di sfoderare tutta la vostra calma e di far vedere cosa significa resistere strenuamente. Non è un momento particolarmente idilliaco invece per l'amore. Sagittario, vi attende una giornata frizzante e piena di sorprese, in modo particolare per quanto riguarda i progetti di gruppo ed inviti o colloqui stimolanti. Siete motivati e soddisfatti. Serata ideale per organizzare una rimpatriata con vecchi amici. Capricorno, datevi da fare e piantatela di borbottare. Situazione nebulosa nel lavoro, ma solo agli occhi dei comuni mortali. Voi sapete bene qual è la strada da percorrere e l'imboccate con decisione. Acquario, niente di nuovo per quanto vi riguarda, e forse questa non è esattamente una buona notizia. Vi aspetta un'altra giornata faticosa e poco proficua. È il settore professionale il vostro attuale tallone di Achille. Proprio non riuscite a rimettervi in carreggiata. Pesci, fase astrale interessante per quello che riguarda prestigio, denaro, professione e affari. Nessuna vincita alla lotteria e nessun regalo dal destino, sia ben chiaro, solo opportunità incredibilmente favorevoli. Bene anche le storie di coppia, se siete single qualcosa sta per arrivare. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.b.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: Questo è il periodo perfetto.
2: Per cosa?
0: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
3: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri Special Guest.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Puglia News.
1: Ben trovati con la rubrica delle buone notizie. 10 minuti di bicicletta al giorno potrebbero allontanare il cancro al colon. Sono le indicazioni provenienti da un articolo pubblicato sul Journal of Cancer che evidenziano gli effetti benefici di un allenamento moderato e regolare. Le molecole che questo semplice esercizio rilascia nel sangue contribuiscono infatti alla riparazione del DNA, riducendo l'importanza dei geni legati alla crescita della malattia. Dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Dai laboratori della Tufts University negli Stati Uniti arriva lo zucchero del futuro. Si tratta del tagatosio, un dolcificante naturale che ha un sapore molto simile a quello dello zucchero da tavola, ma contiene circa un terzo delle calorie. Per ottenerlo, gli esperti hanno messo a punto un processo di sintesi incentrato su alcuni tipi di muffa che, se opportunamente trattati, consentono la produzione su larga scala. Da questa scoperta potrebbero trarre benefici significativi soprattutto i pazienti affetti da diabete. La ricerca è stata pubblicata di recente su Cell Reports Physical Science. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia. Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Un po' di instabilità su Puglia e Basilicata, da questa giornata si cambia, weekend con maltempo e aria fresca, l'anticiclone quindi abbandonerà al momento Puglia e Basilicata portando correnti più fresche di origine atlantica che si faranno strada anche verso il sud portando quindi instabilità e un calo significativo delle temperature dopo un periodo molto caldo. Rimanete aggiornati e consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
2: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: AutoZeit, mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.
11: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: L'almanacco del giorno. Venerdì 11 settembre 2026. Mancano 111 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Diomede martire.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Diomede. Il nome ha origine greca e significa fedele di Zeus. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il giallo e la pietra associata è il diamante. Accadde oggi. L'11 settembre del 2001, negli Stati Uniti, il dirottamento di 3 aerei provoca il crollo del World Trade Center a New York e danni al Pentagono. Un quarto aereo si schianta in Pennsylvania. Negli attacchi terroristici moriranno quasi 3.000 persone. 10 anni dopo, l'11 settembre del 2011, è stato inaugurato a New York il National September 11 Memorial, museo dedicato agli attentati al World Trade Center. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati l'11 settembre ricordiamo Brian De Palma, Nicola Pietrangeli, Pepi Morgia.
0: Le frasi del cinema. Il numero di respiri che fate in vita vostra è irrilevante. Quello che conta sono i momenti che il respiro ve lo tolgono. Dal film Hitch, lui sì che capisce le donne. Proverbio del giorno.
1: L'abbondanza divide il villaggio più delle privazioni. Proverbio del Sudan.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

fossi abituata a rialzarti, che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.

0: solo la pietra per me.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
3: Giagliamo!
4: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
10: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: paura che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 900 99 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: pomeriggio insieme sino alle 18 e questo pomeriggio tinto di rosa, posso dirlo a gran voce perché sarò io a condurre questo programma, Rosangela, ma in mia compagnia in via nuova, una novità, e con noi Roberta. Ciao Roberta, vabbè, dopo sentiamo anche la tua voce o ce la facciamo? Ciao, ciao Roberta,
1: ciao, ciao cara, sei splendente questo
0: grazie
1: pomeriggio.
0: Grazie tesoro, anche tu lo sei. Voi restate lì, andiamo in pubblicità, ma stiamo per arrivare.
2: Pomeriggio on air, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: per me.
1: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in due minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Lana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento, organizzato da Annalisa Buongiorno, vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Orio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare, al Cove Cliff Restaurant and Bar, sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri Special Guest.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.

E partirei il nostro pomeriggio insieme con i consigli, quelli utili, quelli che sono un po' casalinghi, direi. Vi è mai capitato di avere un fastidioso mal di testa e non riuscire a farlo passare neanche magari con un analgesico? Bene, io sono così oggi. Conoscete un metodo per far passare il mal di testa senza medicine? 333-166-5757. Grazie da Rosangela.

0: A me sembra più una cantilena, ti devo dire la verità, Roberta. Vabbè, e intanto arriva qui su Radio Puglia una delle novità musicali tanto attese, il nuovo progetto discografico di Elisa, che è l'album Kintsugi, che di cui insomma uscirà il 27 novembre, oggi è anticipato da questo singolo che porta lo stesso titolo.
1: Radio Puglia.

Elisa, questa è la novità musicale qui su Radio Puglia, tra l'altro un titolo bellissimo perché celebra in qualche modo il valore delle cicatrici. Vabbè, ma avremo modo abbondantemente di parlarne. Intanto, a proposito di cicatrici o comunque di qualcosa che fa male, stavamo parlando del mio mal di testa e pensavo, anzi mi ha fatto venire in mente Roberta, ai rimedi di mia nonna. Mia nonna, sai cosa mi faceva, Roberta? Fascinatura. Mai sentito parlare?

0: veniva fatta, mettiamo così, alle persone troppo belle. Capito? Un modo per accrescere la propria autostima. Restate lì, andiamo in pubblicità.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
3: A Fasano dell'Aquila vanta tre generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
4: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

Ci stiamo scatenando intanto qui negli studi di Radio Puglia. Sta per arrivare un'altra novità musicale, devo dire tanta attesa. Due voci grandiose della musica italiana. Loro sono Achille Lauro e il grande Geolier. E per noi questa canzone si chiama proprio così. Per noi una collaborazione davvero particolare, devo dire.

situazione davvero particolare, voci davvero particolari che si legano in questo nuovo singolo uscito fresco fresco proprio oggi, che si chiama Per Noi. Loro invece sono, direi, super collaudati, lo posso dire, i miei preferiti, anche se sono per teenager. Io adoro i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Era una

0: Lei Nada cantava Amore disperato, perché l'amore insomma è sempre un po' disperato, però sicuramente meraviglioso. Stiamo per andare in pubblicità, non vi muovete ragazzi, torniamo.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
5: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
6: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
7: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

Pomeriggio on Air, il programma pomeridiano di Radio Puglia in diretta. Joke theme, curiosità, quiz e novità musicali. Pomeriggio on Air, la tua distrazione creativa, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.

Quasi che inevitabilmente ci riporta indietro di 25 anni, quel famoso, ahimè, diventato famoso 11 settembre a causa dell'attacco alle Torri Gemelle, che oggi per l'appunto celebra i 25 anni. E uno degli argomenti di cui parleremo questo pomeriggio, non solo oggi pomeriggio insieme, avremo il consueto collegamento con l'83esima mostra cinematografica a Venezia con la nostra Tea, e poi parleremo anche di educazione sesso-affettiva, perché insomma io ritengo che ce ne sia estremamente bisogno, visto anche poi le ultime vicende insomma degli ultimi giorni, non ultima, non meno importante per l'appunto quello della morte della povera Lorena, di cui si sono celebrati per l'appunto ieri i funerali. Parleremo nuovamente di Achille Lauro e parleremo anche delle proposte che ci sono in merito al nuovo codice della strada.

0: scrive dalla Germania, Filippo invece che scrive da Putignano, e Alice e Annalisa che ci scrivono mentre sono solazzate sulla spiaggia. Ovviamente io vi ricordo il nostro numero 333-166-5757 per interagire qui a Pomeriggio Ner su Radio Puglia.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti. Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
4: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: Radio Puglia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldato

È un bel, grande e rumoroso sì all'educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Ragazzi, niente di meno che 500.000 firme per questo referendum. Obiettivo ovviamente l'abrogazione della legge 104 che chiede il consenso delle famiglie per avviare i percorsi nelle scuole e li vieta nelle scuole dell'infanzia e primaria. La raccolta firme per il referendum sì educazione affettiva nelle scuole, iniziato proprio lo scorso agosto, ha raggiunto questo traguardo, come dicevamo, di 500.000 firme. Un risultato importantissimo dopo un agosto direi funesto, ahimè, da femminicidi e tanti tentativi, insomma, di cui non si parla abbastanza. È importante parlarne, è importante educare. Che si tratti di maschietti o di femminucce, a prescindere bisogna, è necessario educare all'amore, al rispetto, partendo proprio dalla scuola.

0: Radio Puglia.
1: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM. Infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Pizzeria e braceria La Fenice.
8: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
7: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
8: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
7: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
9: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
10: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
11: Pomeriggio NER.

locale, Levante, Delia, mi fa venire in mente paese che vai, scuola che si apre, nel senso che ovviamente voi sapete, per l'autonomia scolastica ogni scuola insomma in qualche modo si autogestisce. C'è una storia però che arriva davvero molto particolare e ve la racconto tra poco.

lassù. Gianna Nannini con il suo singolo Meraviglioso Errore. Invece non è un errore quello di cui io vi parlo, è un bel errore, forse, anzi no, una cosa bellissima che è successa giovedì mattina, ovvero ieri mattina. Ha aperto la scuola più piccola d'Italia nel paese di Ginostra, sull'isola di Stromboli. La scuola, pensate ragazzi, ha solo un'alunna di 6 anni, lei si chiama Alicia. Immaginate che fortuna per questa maestra. Maestra, lasciatemelo dire, che lavorerà in tutta tranquillità. Loro faranno lezioni in una stanza della chiesa del paese ed è stata aperta questa scuola su richiesta proprio dei genitori della bambina, che quest'anno inizia le scuole elementari, e anche ovviamente del sindaco. Parliamo di una località che è difficile raggiungere se non attraverso il mare, però per l'appunto immaginate anche la difficoltà della piccola nel frequentare la scuola, per cui è avvenuto questo meraviglioso piccolo miracolo. Auguri ad Alicia e in bocca al lupo anche alla maestra.

0: conoscerla. Lei si chiama Roberta, è la nostra regista, è colui che, è colei, pardon, che questo pomeriggio per l'appunto sta curando la regia e quindi è qui in mia compagnia. Però fra le altre cose lei è una ballerina. Questa era una salsa, vero Roberta? Giusto?
1: Giusto, confermo.
0: Ecco. Lei mi insegnerà a ballare, vi prometto che a breve passeranno almeno 7-8 anni, però a ballare salsa, merenga, faremo poi dei video, vabbè, li vedrete. Intanto con Roberta dicevamo che questa salsa cantata e anche immagino ballata da Mark Anthony, che è l'ex marito per l'appunto di Jennifer Lopez. E io mi riconducerei volentieri ad un post che sta girando ultimamente proprio su Instagram, che parla per l'appunto della grande Jennifer, o meglio è lei che parla delle qualità che deve avere l'uomo ideale. Allora io sicuramente ve ne parlerò dopo la pubblicità perché sono davvero interessanti. Intanto comincio a chiedere alle femminucce che sono qui a Radio Puglia, ma anche quelle che sono all'ascolto di Pomeriggio Nerd, qual è la qualità, ragazze, che vi spiazza proprio in un uomo? 333 166 5757. Ovviamente io non mi riferisco solo a qualità fisiche, eh? Vi do il tempo della pubblicità per rifletterci e farmi sapere.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
5: Giagliamo!
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
10: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
11: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri Special Guest.

insomma, o che si trovano a passare per la statale 100 in direzione Bari o che magari devono farlo a breve, vi segnaliamo la presenza di un importante incendio verso Adelfia Valenzano, direzione Bari, ripeto, sulla statale 100.

0: 16:21, questa è Radio Puglia, questo è Pomeriggio On Air e io vi anticipo, ragazzi, che a brevissimo daremo spazio al jukebox, ovvero la possibilità di indicarci il vostro brano preferito da ascoltare qui su Radio Puglia.
1: Radio Puglia

0: Diciamo che per quanto mi riguarda ha detto delle cose abbastanza ovvie, però ha spiazzato la dichiarazione di Jennifer Lopez rilasciata insomma di recente in un'intervista in cui ha detto quali sono secondo lei insomma le caratteristiche che la colpiscono in un uomo. Diciamo che a conquistarla, anziché macchine di lusso, Rolex, roba di questo tipo di cui insomma ci aspettavamo da lei, a conquistare l'artista sono piuttosto le premure e la responsabilità quotidiana, definendo estremamente affascinanti i gesti semplici, per esempio chi collabora in casa, come rifare il letto, lavare i piatti, insomma caricare la lavastoviglie. Condividi, Roberta? Direi
1: lei capisce le cose buone.
0: Brava. Direi chiama la scema Jennifer Lopez e vabbè, dai.

0: salutare i nostri amici Ale e la nostra amica Assunta, e un saluto particolare ad un amico che ci ha inviato una barzelletta, anzi direi se come lui si chiama, aspetta Roberta che non riesco a Enzo, il nostro amico Enzo, se volete fare come il nostro amico Enzo, 333-166-5757 se volete farci ridere.
1: Stasera ti sto facendo fare due risate, meno male che sto. Senti quest'altra, senti Rosangela, due palloncini stanno scendendo dal cielo, mentre scendono uno fa l'altro, fa ehi amico attento al cactus, e l'altro quale cactus?
0: Pubblicità.

0: Solo la pietra per me.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: Selezione Creativa.
1: E ci siamo arrivati al momento tanto atteso, in collegamento da Venezia, Thea, per la Biennale del Cinema. Ciao Thea! Pronto? Buon pomeriggio! Allora, abbiamo problemi di linea, probabilmente non ci sente, o probabilmente è caduta la linea, o probabilmente c'è ancora maltempo a Venezia. O sono troppo eccola
2: Roberta, Silvia, ho lasciato in preascolto, vi ascoltavo ma voi non vi hai sentito.
1: Ok, ora ti sentiamo. Ciao Thea, benvenuta.
2: Allora, grazie a voi.
1: È venuto fuori il sole finalmente?
2: Sì, è arrivato il sole, sono le nuvole nel sottofondo, sentite anche gli SDC qua, tra colonne sonore di cinema. Ci sono anche loro. Allora, mattinata e pomeriggio ricco, perché abbiamo incontrato i protagonisti e regista di Dio Ride, cioè Veronesi, e abbiamo potuto abbracciare, intervistare sia il regista che Pier Francesco Favino, che era il protagonista, insieme anche a Gheghi e a Lombardi, non solo, anche Orlando e ancora Paolo Rossi, che hanno presieduto a questo film molto particolare, che ha a che fare proprio con Dio. C'era stata anche disquisizione su quanto fosse efficace o conducesse fuori binario, no? Proprio il titolo che poi era stato scelto dai produttori insieme a Veronesi, che è Dio Ride. Si tratta di un cappuccino che prende sempre più o meno la sua linea e regola da quella francescana. Poi c'è questo libro agli 800 anni dei Fuggimenti di San Francesco d'Assisi, ed è stato anche molto acclamato dalla giuria dei giornalisti religiosi, cattolici, cristiani, non soltanto laici. È un film fuori concorso che verrà proiettato questa sera alla Sala Grande, e ci sarà il loro red carpet proprio alle 21:15, mentre oggi pomeriggio abbiamo incontrato uno dei cinque film in concorso per la Palma d'Oro, che è per il Leone d'Oro, scusate, perché qua tra il Festival di Cannes, giornalisti che incontro di Cannes, e disquisiamo ovviamente della qualità dei film scelti in un luogo e in un altro, Leone d'Oro per potenzialmente uno dei candidati e favoriti è Ritorno a Buenos Aires, un cast misto tra portoricani, sudamericani, argentini e italiani. Tra gli italiani il protagonista è appunto il figlio di Giannini, e si sono raccontati in un film molto forte, perché parla dell'aula bunker ormai non più usata a Buenos Aires, di come venivano detenuti e anche torturati tutti i carcerati, una storia, diciamo, che racconta un po' le lesioni non soltanto fisiche ma anche emotive di un popolo che ha visto fare i conti, e si è visto fare i conti con la dittatura e con una libertà non solo della persona ma anche dell'informazione negata. È un po' una storia che sembra lontana ma ancora oggi, diciamo, parla a noi, a quanto bisogna, diciamo. Infatti il messaggio del regista era proprio quello, l'importanza di saper disobbedire nel senso bello del termine, del rispetto della persona, e di pensare tutto quello che è accaduto prima ancora oggi, ahimè, in forme differenti, però ci può devastare ugualmente. Sono adesso alle 17:15, tutto il cast di Ritorno a Buenos Aires sarà qui su Red Carpet, perché verrà fatta la prima appunto nella Sala Grande. Noi alle 17 entriamo invece nella Sala Giardino, dove continueremo a vedere i film non solo della sezione Orizzonti ma anche i film fuori gara, come ad esempio quello che stamattina abbiamo potuto vedere, incontrare il regista Walter Fasano, pugliese, che ha raccontato del grande Nino Rota, che non pugliese ma ha scelto di vivere in Puglia perché ha diretto il conservatorio di Bari, ha realizzato, esatto, grazie alla sua intuizione, il conservatorio di Monopoli dove sono state girate parecchie scene insieme anche ai ragazzi del conservatorio. Appunto di Monopoli, un uomo che ha fatto la storia della musica lavorando con i più grandi come Fellini. per
1: esatto,
2: dirne una.
1: Tanta roba, tanta attesa, tanti personaggi, io ti ho vista poi tra l'altro, infatti ora non ricordo.
2: Non ho avuto neanche modo di condividerle per farle ascoltare, ma se volete ascoltarle potete andare sui social, alla pagina Instagram e Facebook di Radio Puglia, TikTok, e poi prossimamente le troverete comunque nella sezione podcast dell'app e del sito Radio Puglia, e quando possibile nei tempi tecnici riesco a mandare come stamattina anche l'intervista.
1: Perfetto, noi ti aspettiamo domani mattina all'interno di Spazio Mattina per il consueto collegamento, ci aggiornerai su tutto quello che hai vissuto, che vivrai anzi questa sera. Buona permanenza a Venezia, ciao.
2: Grazie,
1: Tea.
2: Dall'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica dal Lido di Venezia, un abbraccio.
1: Ciao Tea, ciao ciao. Oh.

0: Radio Puglia.
1: No, è mio! È guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità, scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo, e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: Dammi un grr. Io la utilizzo questa canzone per anticipare l'apertura di uno dei momenti più attesi qui a Pomeriggio Ner. Nel nostro pomeriggio insieme diamo spazio al jukebox.
1: Su Radio Puglia, Juke Theme, il jukebox a tema, dove potrai richiedere via WhatsApp al 333 166 57 57 la canzone che sposa il tema della giornata. Juke Theme, dal lunedì al venerdì alle 15:20 in diretta su Radio Puglia.
0: Allora, qual è il tema della giornata? Fatemi sapere attraverso il 333 166 5757 qual è la canzone che in questo momento volete ascoltare. Se volete dedicarla a qualcuno, ovviamente indicatelo attraverso un vocale oppure un messaggio scritto, oppure semplicemente mi dite: Rosangela, ho voglia di ascoltare questa canzone. Indicateci il titolo, possibilmente anche il vostro nome e il paese dal quale ci state scrivendo, e l'ascolterete qui su questa radio. Questa è Radio Puglia e questo è Pomeriggio Ner in compagnia, questo pomeriggio, di Rosangela e Roberta in regia.

0: Questa era la richiesta di Alec Pop, Travis Scott, Bad Bunny, The Weeknd. Ragazzi, devo dire la verità, mi mettete in difficoltà. Dopo la pubblicità, tante altre richieste arrivate al jukebox al 333-1665757. Restate lì.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it. Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.

un'altra richiesta. Lui è un dolcissimo Antonio e l'artista è Taylor Hercombe. La canzone è Bird Still Sing. They're calling for rain.

Una canzone introspettiva, ragazzi, che ci parla di speranza, salute mentale, della capacità di ritrovare la luce e andare avanti anche nei momenti più bui. E la dedica del dolcissimo Antonio per la sua amica. Lei sa chi è.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
3: Giagliamo!
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Com'è romantica la pioggia.
8: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
9: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
10: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
11: www.tecnoresinesrl.it.
12: Attenzione!
13: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
12: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
13: E per il trasporto?
12: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
13: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
12: Un mondo avanti.
14: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri Special Guest.

lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

lascia che sia respiro, finché tu ci sei, il mio saluto al giorno, per non lasciare

0: chiudere questa sequenza arrivata per l'appunto al jukebox con le vostre richieste al 333-166-5757, stiamo per aprire un nuovo spazio all'interno del quale, ragazzi, parleremo subito dopo la pubblicità del nuovo codice della strada 2026. Restate lì!
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9 euro e 87. Lidl, vale davvero.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
9: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
10: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
11: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.

parliamo di quelle che sono le novità del nuovo codice della strada 2026, attualmente in fase di consultazione proposta da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con un percorso di revisione avviato ma non ancora tramutato in un testo di legge definitivo. Le proposte davvero interessanti sono più di una, partirei dalla prima. Mi piacerebbe commentarla con voi. Patente a 17 anni. Si ipotizza l'abbassamento dell'età a 17 anni per il conseguimento della patente B e C, accompagnato da regola sulla guida. E poi l'altra proposta, a mio avviso, estremamente interessante: inserire una sanzione per i pedoni distratti dallo smartphone. Quindi, ragazzi, non possiamo più scrollare mentre attraversiamo. Attenzione.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Un'ossessione quella di Samurai J, esattamente un po' come quella che è diventata lo smartphone, il cellulare, lo dico per tutti, giovani e meno giovani, e purtroppo ahimè, tant'è che si è sentita l'esigenza di inserire una sanzione per i pedoni distratti per l'appunto dallo smartphone, come dicevamo. La sanzione prevede una multa di 75 euro per i pedoni sorpresi ad attraversare o transitare sulla carreggiata con lo sguardo rivolto allo schermo di smartphone, tablet o addirittura anche notebook. Il divieto vale durante l'attraversamento o mentre si cammina direttamente sulla strada. Non è invece vietato consultare il telefono mentre si cammina regolarmente sul marciapiede. Ci sono ovviamente delle eccezioni. L'uso del cellulare resta consentito in caso di comprovata urgenza.
2: Radio Puglia.

0: Interessante, un giorno parleremo anche di questo. Cosa siete disposti a fare per dimenticare, per cambiare vita? Ne parleremo un giorno. Ora non c'è tempo, sono gli ultimi 20 minuti da trascorrere insieme qui a Pomeriggio On Air, dopo la pubblicità ovviamente.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
5: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. Alba giardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4.45, TAG 5.54, fino a 45.000 km.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
10: Imagínate.

0: Mi sembra di capire che in questi giorni le aspettative di qualcuno, me compresa, cioè tutti quelli che volevano o speravano che l'aria si rinfrescasse, che arrivassero dei temporali, che ci si potesse mettere, sai, le felpe, i tanto adorati jeans, sono state deluse. Poi non so, magari facciamo così, ragazzi, ascoltiamo il meteo e vediamo se effettivamente è così.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Puglia e Basilicata, prossime ore con l'alta pressione che interessa gran parte delle nostre regioni, condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni nel corso del pomeriggio. Situazione che comunque rimarrà di stampo variabile con un calo significativo delle temperature. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Ciao, sono Stefano da Bari. Sta piovendo qui a Bari, quindi ci siamo rinfrescati, anche se sono sempre 28 gradi, eh. Ciao, sempre Stefano da Bari. Ora il problema sarà sulle varie tangenziali, perché abbiamo i grandi Schumacher che non sanno che quando inizia a piovere la strada è un sapone, quindi ci saranno un po' di incidenti sicuramente.
1: Eh beh no, mi raccomando ragazzi, occhio alla strada. Felici però di sentire che sta arrivando la pioggia e sta arrivando anche Alfa con Gigi D'Alessio.

0: via. No, no, no, no. Roberta è sconvolta, dice. È tutto regolare, tu non mi conosci, ma devi sapere che questo è il momento che io non amo in assoluto qui a Radio Puglia. Intanto disannunciamo questa bellissima canzone di Alfa e Gigi D'Alessio, si chiama Genova e Napoli. E parla d'amore, eh? Niente ci può separare.
1: Niente ci dividerà.
0: Niente ci dividerà, è vero, perché anche se stiamo per andare via, ragazzi, torniamo, perché io vi ricordo domani mattina io personalmente sarò qui a Spazio Mattina in compagnia di Antonio, per cui al momento vi lascio. Voglio ringraziare e salutare chi questo pomeriggio si è occupata della regia, ovvero Roberta.
2: Grazie a te, Rosangela, tesoro. Sei uno spettacolo.
0: Ah, che carina, ok, ti porto a casa, tranquilla. Baci a tutti voi, rimanete in compagnia dell'ottima musica di Radio Puglia. Un bacio da Roberta, un bacio da Rosangela. Vi aspetto domani mattina a Spazio Mattina. Tanti baci, ciao!
3: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: pietra per me.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
7: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
8: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.
9: Inizia una nuova puntata di Ranking Song, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate.

0: cominciamo subito dalla posizione numero 20, Free Your Mind, Prosper and Clapton. Alla posizione 19, Flamenco Paranoia, Samurai J. 18, Magnifico Errore, Gianna Nannini, è una new entry. Alla 17esima, Buon Vento, Jovanotti e Alfa. E in 16esima posizione, Al Mio Paese, Serena Brancale, Levante, Delia.
1: Dunque, devo aspettare per sapere qual è la prima posizione.
0: Sì, restate collegati.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu.
1: Su Radio Puglia, Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio. Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
1: Pizzeria e braceria La Fenice.
2: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
1: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
2: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
1: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
2: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
3: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Questo è il periodo perfetto.
7: Per cosa?
6: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
7: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
8: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Torniamo in diretta per sapere dalla nostra Giulia quali sono le altre 5 posizioni fino alla undicesima.
10: Continuiamo a salire step by step, lo facciamo dalla numero 15, Serenamente, Julie e Holly. Alla posizione 14, Salda Vinci, Fuga d'amore.
9: Number 13!
10: E poi alla numero 13, Genova Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio.
9: Number 12!
10: Alla dodicesima, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.
9: Number 11!
10: E alla posizione numero 11, Qualcosa per te, Ligabue.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Tu per me sei ossessione.

0: 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
1: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
4: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile.
5: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: Siamo sempre qui al giro di boa della Ranking Song, condotta da Danny
1: e Giulia. E riprendiamo la nostra Ranking Song dalla posizione numero 10 con una
0: forte
1: con una novità, una new entry. Parlare d'amore, Saif.
0: Number 9.
1: Alla 9, White Girl Wasted, Anna.
0: Number 8.
1: Posizione numero 8, Who Man, Peggy Goo.
0: Number 7.
1: 7, alla settima posizione, Non mi innamorerò, Puccio.
0: Non mi innamorerò, però mi sa che è quella.
1: È proprio quella. Alla sesta posizione, Magnetic, The Bowser.
0: Number 5.
1: La facciamo dopo.
0: Perché aspettare? Perché?
1: La vogliamo fare subito?
0: Dai, ad ogni modo.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: E Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
1: stai senza pensiero.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.

0: Amiche e amici di Radio Puglia, come va?
1: Io sono un po' triste, sai, perché la nostra ranking song sta per finire. Ma no, dai, dai, riprendiamo dalla posizione numero 5. La costiera amalfitana, Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.
0: Number 4.
1: Alla quarta posizione, Moving to the Sun, Usual.
0: Number 3.
1: Alla terza, Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors.
0: Number 2.
1: Medaglia d'argento per Dai Dai, Shakira.
0: Number 1.
1: Si aggiudica dalla prima posizione La testa gira, Fred De Palma, Anita e Mischilla.
0: Di nuovo.

0: Ebbene sì, siamo arrivati alla fine della ranking song, però se volete riascoltarla basta aspettare domani o dopodomani, perché domenica e sabato alle 16 c'è la replica. Noi andiamo in onda con la ranking song il venerdì, dopodiché ci sono queste repliche sabato e domenica alle 16 e anche lunedì.
1: Il lunedì, esatto, c'è anche il lunedì alle 18, sempre con Giulia e Danny.
0: Grazie a tutti per averci seguito.

0: altri. Va bene, forse va meglio.
1: Però la ciambella, quella gonfiabile, quella la posso mettere a posto, che dici?
0: No, ancora lasciala, no. Lasciala qui.
1: Dai, la tengo in
0: lasciala
1: macchina.
0: Lasciala qui, che prendo un pezzettino, grazie.
1: Vabbè. Ciao!
2: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Solo la pietra per me.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
11: Radio Puglia News.
12: Buonasera da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati del 2001. A Ground Zero, in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Mezzola.
13: L'economia.
12: La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano e ora ha subito comunicato l'avvio di tale iter. I sindacati sono dunque sul piede di guerra, subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e il rilancio industriale, incalzano le sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E a proposito di lavoro, sale ai massimi il tasso di occupazione in Italia, complessivamente nel secondo trimestre raggiungendo il 63,1%, 4 decimi in più del trimestre precedente, pari a 24.363.000 lavoratori, il livello più alto dal 2004. Ma complice il calo degli inattivi che non cercano lavoro, risale lievemente anche la disoccupazione al 5,6%, in aumento congiunturale di un decimo. All'indomani della nuova proroga fino al 17 settembre del taglio delle accise sul gas, la premier è intervenuta a Vercelli all'inaugurazione della seconda edizione di Riso, Festival Internazionale del Riso, spiega il rinvio alla prossima settimana del già annunciato varo di sostegni più mirati verso le fasce più bisognose.
0: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro, e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che primi della settimana prossima o comunque massimo durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
12: E Bruxelles conferma di aver ricevuto la richiesta del governo di attivazione della clausola di flessibilità per gli investimenti su energia e difesa. Secondo quanto riferito il mese scorso in Parlamento dal ministro dell'economia Giorgetti, la richiesta riguarderebbe lo 0,6% del PIL per la prima, dello 0,9% per la seconda. Decisiva la data del 22 settembre con l'ultimo aggiornamento Istat sul deficit 2025. Se inferiore al 3% del PIL, l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di infrazione. Infine i mercati, il pur parziale ripiegamento oggi delle quotazioni degli energetici spinge le borse su ambedue le sponde dell'Atlantico al recupero al termine di una settimana difficile. Petrolio di nuovo sotto i $100 al barile. Milano chiude a più 1,36%, parziale sollievo anche per lo spread coi titoli tedeschi su quota 86. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Solo la pietra per me.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
2: Giagliamo!
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
4: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
5: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico, ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
7: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione. Concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
11: Radio Puglia dipinge la tua estate.
12: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici.

0: a piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
1: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
2: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
3: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
7: Com'è romantica la pioggia.
8: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
9: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
10: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
11: www.tecnoresinesrl.it.
12: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: Radio Puglia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
8: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
9: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a 78 anni a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza. Il messaggio della presidente dell'Euroassemblea Metsola, in politica per mezzo secolo è stata al centro delle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti fondamentali. E non rinunciamo a sognare e ad amare, diceva Bonino in una lettera agli elettori alla vigilia dell'ultima tornata per le politiche del 2022.
3: Cari elettrici, cari elettori, sono io, Emma Bonino. Ho qualcosa da dire. Proprio ora che salvare tutto quello per cui abbiamo lottato insieme sembra impossibile. Oggi voglio dirvi una cosa importante. Niente è impossibile quando l'Italia fa l'Italia. So che siete preoccupati, sfiduciati, ma non è questo il momento di chiuderci e rinunciare a sognare. Anzi, ve lo dico con il cuore, è tempo di crescere, di guardare avanti investendo su ciò che abbiamo di più caro, il nostro futuro. Di liberare il talento che si fa impresa, di amare senza paura.
2: E il Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso all'età di 90 anni, eletto in Parlamento per la prima volta già nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 è stato 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. E ora andiamo negli Stati Uniti per la ricorrenza dei 25 anni dal terribile attentato. Alessio Galea.
4: A Ground Zero inizia sulle note di Bach e del violoncellista Yo-Yo Ma la lettura dei nomi delle quasi 3.000 vittime degli attentati dell'11 settembre a 25 anni dagli attacchi che sconvolsero gli Stati Uniti e il mondo.
5: Joseph Angelini Sr., Mary Lynn Edwards Angel.
4: Gli aerei dirottati dai terroristi di Al-Qaeda, i primi due entrarono come lame nelle torri gemelle, un terzo contro il Pentagono, il quarto diretto Washington, precipitò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Minuti di terrore, un bivio della storia, la commemorazione solenne a Ground Zero con il vicepresidente J.D. Vance e i 4 ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama, Clinton. Trump ha parlato invece alla cerimonia del Pentagono in un discorso in cui ha cucito passato e presente.
6: Never forget.
4: Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo oggi, non abbiamo scelta, combattiamo per vincere, ha scandito. E tra le immagini delle commemorazioni, le 2753 sedie vuote esposte a Bryant Park, una per ogni vita persa negli attacchi dell'11 settembre al World Trade Center.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
1: Radio Puglia, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Puglia e Basilicata, prossime ore con l'alta pressione che interessa gran parte delle nostre regioni, condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni nel corso del pomeriggio. Situazione che comunque rimarrà di stampo variabile con un calo significativo delle temperature. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione. Concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
8: 1, 2, 3, 4.

0: L'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in due minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Puglia.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

ti ero camicia di barberi. Sei il solito cane che abbaia e non morde. Non fai paura, paura della morte. Quanta fatica che faccio quando ti provo a capire. Ora non serve un abbraccio, tu mi vuoi solo colpire. E prova a non cadere, andare in alto e non cascare. Ora non servono le preghiere, parli ma non sei niente uguale.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 99 34.

0: mare in cerca di conforto, forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano.

pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72. 1, 2, 3.

0: Radio Puglia.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

già, ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24

0: Agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
2: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina al tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 900 99 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!

in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 99 34.
1: I love to talk to you. It's not every day that a man can find a woman that he just loves talking to. Different strokes for different folks. And you know what, baby? That's very

0: paura che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 999 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!